0: Is it broken? I don't think so. It's just good music, music, music, music. Hi, this is Josima. You're chilling with my main man, DJ Theo. Keep it locked.
1: Ne scienza cosa amo. Ne scienza cosa amo. Da te la colombe che cosa amo. Dopo.